Zani da ba da ba da ga ma ga ba ga ma ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga